Mae can hwn gan mang mega in daw na di la ron rim tu de ka Mizoram si not kwaer te an ni an la ron rim le tu hi Krista si bai di la ni.